0: Posso sapere? Però non la farai, che ti è la faccia?
1: Sapparà, bravo, però, per il tuo papà, che c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo
2: papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un tuo papà, c'è un Yes, I'm going to be there. Yes,

0: poi pur di tenere un po' a caricare le cose per arma. Se non avessi scelto, se non provo a dare per arma, non si avrebbe sentito un motto per la morte, non so.
1: E a me,

0: stato un San Giovanni, di una roba, e dove gli stadi ancora due giorni, gli stadi ancora un po'. Ma proprio se la dice, la mia vista con la papà. Ma io vedo una volta che non si carica il cronico, lo so, insomma, lo dovrebbe carico il cronico. La Santa Cassana si è rimasto bene, non so, è vero, no? Io ti mangio, se sei passato, non puoi dirlo, non so, stai, lo so. Ma lo dico, perché gli stadi sono stati dai bagliori, gli stadi sono stati continuati a vedere, gli stadi sono dalle bagliori, sono dalle nessute, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, non puoi. Sono il governo, alla illegge, tutto il tecnico pari, padre, papà, gli esagi, eccetera. C'è un governo, si vede, un gentile. E se c'è tempo, non mi ricordo, poi le risposte alla mia gente, gli stessi sono delle legge. Sono delle risposte, padrone, padrone, e alla già mi pote, hai ragione. Però se c'è un risposto, padrone, padrone, ehi, io sono delle risposte, padrone, padrone, padrone, sono delle risposte, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, padrone, può essere mai una poco di autocolleghe, però può essere messa a parlare con il progetto di materie, sono pari di chi, e prima che sono di chi, dove comunque non è che può essere stato così, non collabora essere in mezzo in cose di prossimità. Tu non devo sostenere con io, in data la mia con il pensiero, dico, cogliamo, se cogliamo, non è che è la gente. No, non è che sono stato, però la mia vita, bisogna fare una cosa che ho detto, no, come ti comunicisco, ma non c'è un tempo, non è che ho detto, c'è di sono un tempo, non è che ho detto, non è che ho detto, non è che ho detto, sono morto, non è che ho detto, non è che ho detto,
1: Το κάνουμε σαν σοκοντάδο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτο, σαν κάρτ

0: parecchi antichi.
1: Il numero è fondo a Sony Hitman Sarah Distrogates.

0: ma una buonissima parte del suo periodo di un carema, avrebbe lei stato in volante. E ha detto, poi, quando poi cazzo in giallo, poi in giallo, e con la cosa il visito di un volante. Ha detto che lei, basta di santuare, o per forza, per tutti, l'avrebbe fatto una buonissima parte del suo periodo di un carema. E con la sua parte di un carema, come si dice di un carema?
1: Basta di palazzo, ma soltanto di trovare questa distinzione di trovare.
0: Sotto la programma, ma è più una di quelli che soltanto di trovare questa distinzione di trovare.
1: Ma per colpa, ma potrei avere una di te. Soltanto di trovare questa distinzione di trovare.
0: Come per colpa, ma soltanto di trovare questa distinzione di trovare.

0: la cosa de chi si va in aereo e spasso lì con il ritento al chimico di lenta si mette in mano per trasportare con papà ma sarà a casa una si va a e si va a metà da a quanto già una sua carna sarì e le mette in mezzo a tirarsi a sul pazzesco che di chi parli un disco di scarporta sa ma sa ancora cosa ma chi sporca ci sopra mi sono pazzi già scopri lo stato e cosa
1: I'm going to go to the hospital.

0: Sabatina Stratakor.
1: Questo sarebbe il necessario politiante che matanni. Thank you.

elezioni, sarebbero da poche taglie così vicini. Avere un errore poche taglie qui, dopo che il nome che ne va da là, però quando la mano parliamo, non è una sua cosa, allora sarò qua, non sono una parola, sarò una di una taglie, non farò che ne dico poche taglie, ma non è, io poche taglie, ma non è, poche taglie, però poche taglie, ma non c'è poche taglie, non è,

0: frasi di una ragazza che è così. Io se trovo tanti cavi, ma io prendo un certo frasi che non è un ciava.
1: Che grande. Ama che sto se ne aspetta ma la dit, a bese questo tipo, perché bese questo loro di tuita a fare un po' che si gira, santi a detto, bese questo, bese di dire la prima sono si arriva, io mi viene pure, a ne quando ti sette ne, a me di ti parlare, io mi viene tutta di nuovo. O ho la mia patata, però sono si arriva, che la storia non ti parla, ma è una storia di la tua nome, perché io parlo di mai, non so di mai, tra sono un po' di attenzione, che ti sono sono madre, bese il posto, però sono si arriva, a bese a tu, io mi muso, ma la sono stato messo in questo caso, ovvio, che non è male, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non
0: lo fa, non
1: lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa, non Meti aquele puro passei, matei tarde na margaré, soli a sua hora, o tos no canal na sua hora, o matei a carro.
0: Também era o que sempre se tudo mata, que ela ganha de uma companhia lá, o sábio se ganha de uma companhia lá, o sábio se ganha de uma companhia lá. A nossa nossa mãe, tipo ele partiu de centro, mas eu cansei, me ia lá, já te escuro, nem que eu tô sendo ele, vinha lá, só quando eu quero que se
1: mande. Aí eu só vou levantar tudo, por outro lado, a mi prima io ti ho cercato ormai alle vecchie il mare del giorno con l'intesa aveva una prima solidarietà c'è cosa solidarietà stavamo spiegando ma sono quella di vero non vanno di trovare ecco e un po' più di più di ecco tra l'altro passare ma e sono

stata fatta sale, dico poi in Valeriano, non c'è proprio di spazzare la spedella, non è in Valeriano, dico sale. Dico poi in Valeriano, con Barista Bando, se così mi fai, tu rasta, ma tu mi dia delle quinta di lei, dico sale, che adesso non è, c'è tutta gente, la che tu mi mangi, ma te non è fai, dico sale. Ma tu mi fai, dico sale, in Valeriano, ma è circa, come nel 90, la che tu mi fai, dico sale, mi era in Valeriano, ma poi, la giusta, appunto, la magica di credi, la giornata, ma si va, non puoi, non so, ma fai, casa, dovrebbe risultare, ma anche lì stanno a fare, lo sai, cosa ma non avrei conosco, non avrei conosco, non avrei conosco, però, mi fai difficoltà, ma in trama, e mi stanno a scrivere, lo sa. Non stanno a risultare, come lo stanno a risultare, lo sa, mi sa, ti vado, non andare a arrivare. Quindi la sua testa che viene a ciò di questa casa per una prima, ma poi direi che non dico che a tale che mi dà su, non sta, sono la prima.

0: radio capitile ben ans cam amon nun se vandono o poi to questo la radio to so
1: io mi tu ma che tu to stanni bene mo tu sto stavano va ma tu sta
0: son tu risto cosa riatto di me sa cara mo sto che non cinta sa tu na pata mo ta da ma tu tu mo pato o sa sa cinta
1: sai sto sa che così mi mi sto sta da però
0: chi lo potrata ma sa ma su con cao cada ma fatta tra poi sul cao
1: ma che pan lo tu mi pan ste van da però
0: su sta da mo su con la giva di pan
2: e di un gruppo a parte fondo ara già di cosa risa

0: vada poi Lazio è partito abbastanza stradale più bene.
1: Ma in Alemania è già da cumpia, direi con Tommy e mi è tutti già da cumpia, tra nambo sì, che era un dio che sono da casa di aprire panica, o sai come, non sono mica tardi, non sono ninguno da fare che già tutti non da fare di aprire panica.
0: Sono stati gli altri di non portarsi di un mondo di tratta, ma posso da fare che si è usato che prima di questa mangio da fare portato le mie panica.
1: Ma pure un bonito naio se da fare la chicola, se è un bonito portati e l'altra non sa la tua panica.
0: Un bello artista, Sreccia, Sreccia è così il basso di Gordia.

sono qui di aver un paio di anni fa, se ne dicevo, e c'è più senso, ma non è per il ritorno. Discorso sono qui di aver un paio di anni, disco di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di anni, di aver un paio di an

0: Avanti per una guarda, penacci, paesi, possono essere estremamente
1: europei. Oh Maria, mentre la piazza Gurubia, direi con Tommy e mi ha ripercutizzato a Gurubia, tra l'ambo sì, chi era un via che sono loro, ma se ti è più quasi tra la vostra età, mosso mi da parte, mosso mi un notto tra me, che già tutti non toccano i via più quasi tra.
0: Sono sonati i via che ti va, portarsi che uno di diretta là, passo da parlare, chi si è osato, e chi non è questa mantra, che sarà tutto il mio amore, pari tra.
1: Oh, no, non ti parlare, non si è una parola, chi conosce, non ti è battaglia, non è una parola, pari tra.